0: Joson Adanyandu, Chachiji Tepo, Kong Pepe Ki Eka. Teni Marantovi Ki Lui Ji Pangong Ki Pata, Yang Lui Kora Napo, Saga Napo Se. Teni Miyula Lepa Danyandu, Lui Ji Pumu, Lui Ji Medu Genpachi. Zeshin Jitu Zonga, Zeki Takshantan Zonpachi, Pumu Jintu Binde, Ngala Teru Chi Sede. Imbi Kongi Ne Yubi Ki Kapsu Kong Namji Binde, Tengi Nopo Kayang Inja Chila Piju, Zeki Oyo Chate, Muzo Layu. Kyubi kyubu chariya, mozo la yu, hana gyona chile bichu te. Nde bima kuwa ti oyung seni, yari shubi di kapi, saa sumu pibi di kapi, loben chimbi di, nde fayi di fundi, yungji kondu bi di, nde meri di tam yi seni.
1: Sento linje, kohong la senpa tene, dungki tamba chakpa laji sumbi lungro, lalain kapze gogo che lechi nipa tiri. Lechi senpa te, jimi lechi namantai senchuri. Ta indi lungro lechi kyu chari.